0: kwenda Kano. Akwenda
1: Kako.
0: Sagara mwekwase. Tinkwenda mwekwasa kwase. Mugame mbagirire itima.